0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. In Qatar, colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran. Per le autorità iraniane il transito a Hormuz gratuito varrà solo per 60 giorni. Nel frattempo le autorità dell'Oman hanno elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria, finalizzato a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. Il presidente ucraino al castello di Dublino per la cerimonia di apertura riguardante la presidenza dell'Unione Europea dell'Irlanda. Per Zelensky l'occasione per un colloquio con il primo ministro irlandese Martin e altre autorità. Nel frattempo il governo russo ha disposto la chiusura temporanea di diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Minions and Monsters è nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta del 7° capitolo dell'universo di Cattivissimo Me e 3° spin-off interamente dedicato ai personaggi gialli dell'animazione. Prodotto da Illumination e distribuito da Universal Pictures, il film è ambientato nella Hollywood degli anni 20, dove non mancano gli omaggi alla storia del cinema. È tutto.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 6:02.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: anche Marilisa. Marilisa Maniero e Marco Negri. Sai, quando c'è questa musica così, io mi spiego alla mia maniera, bella, pomposa, io godo, sono felice. Leggenda, io sono leggenda, io sono Giovanni Zani, io sono il pirla che parla e ogni mattina la nostra regina madre mi regala la perla per il pirla che parla.
1: Oggi ho la visita per la cataratta, Nini.
0: Sul serio?
1: Di una preghiera per me.
0: Hai la visita per la cataratta? Allora diremo una preghierina per te. Adesso organizzo un centro preghiera qui a Radio Sorriso, perché hai le catarrate buone comunque. Se dopo 108 anni cominciano, sei stata fortunata, hanno fatto un percorso non da poco le tue catarrate, ragazza, cosa vuoi di più? Comunque dirò la preghierina per te, devo averle anch'io le catarrate, guarda. Da sistemare. Signore, che ora abbiamo fatto? Le 6:11 minuti, sono io in diretta qui a Radio Sorriso per altre tre ore che condivideremo, ma soprattutto condiremo con la musica delle grandi orchestre. E a proposito di grandi orchestre, abbiamo un'orchestrona, quella di Bagutti. Non t'arrabbiare, canta Patrizia.

0: la fusione di due pezzi meravigliosi dei Pooh da parte dell'orchestra Borghesi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo pronti con l'oroscopo. Prima faccio parlare un paio di voi. La sciura che se... Aurelia, devi sapere che la nostra Linda di Pordenone si è già raccolta in preghiera, perché mi ha mandato oltre all'audio anche tutte le faccine, sai, con le manine che pregano per le tue catarrate. Pronto.
1: Buongiorno, sì. Gio, buongiorno, sì. A tutti i sorrisini e le sorrisine. Sì. Diamo una svolta a questa giornata, mi metti Guerriero di Mauro Levrini. Ciao,
0: Guerriero di Mauro Levrini, sarà la prossima. Non ti devi preoccupare, Aurelia, guarda che sono velocissimi, rapidissimi, ti sostituiscono, come si chiama, un cristallino, un pirulino. Dopo vedi, oltre a lei che mi dice sempre vedo strane figure, vedo gli spiriti, vedrai anche i demoni dopo. Renato!
2: Pronto, Radio, sì. Sorriso!
0: Ciao!
2: Sono il vostro Renato da Chioggia!
0: Ciao!
2: Sono qui a Torino!
0: Sì, ti crediamo!
2: Sono in Piemonte, e sto mangiando del cuore di guani, Un saluto a tutti, buongiorno ragazzi! Una bella, ciao, canzone del grande Omar!
0: Ciao, no, non è mica tanto a posto, neanche Renato, Del resto, insomma... Se siete a posto qui a Radio Sorriso non vi vogliamo, dovete essere un po' fuori di testa come me, un po' sballati. Allora, i prossimi due abbiamo capito, Levrini Codazzi. Andiamo con l'oroscopo, primi tre segni, Ariete, giorno favorevole in cui potrete mettere a profitto la vostra capacità di comunicare. Con la luna in trigono sarete più sereni e pronti per iniziare una nuova vita. Avrete ottime possibilità per riprendere in mano la situazione affettiva e per rinnovare il vostro amore. Toro, comprenderete da chiari messaggi o indizi sin dalle prime ore del mattino che la fortuna è girata dalla vostra parte e che conviene sfruttarla, ma per favorire il suo compito dovrete fare qualche piccolo sacrificio. Evidentissima sarà la ripresa sul piano fisico. Gemelli, sarete meno energici del solito, sarete un po' fiaccotti e sarà penalizzata la capacità di riflettere adeguatamente prima di prendere decisioni importanti. Bevete un cicinino, bevete, come si chiama quello? Bevete il Vov che vi tira su. Che buono il Vov. Io lo prendevo quando ero anche piccolo, mi tiravo su certe balle, guarda. Chi cerca l'anima gemella potrebbe avere belle opportunità, ma per ora non è importante capire se è solo passione o vero amore. Te capì? Ok. Andiamo con la prima delle due. Il Guerriero di Mauro Levrini.

adesso noi andiamo con altri tre segni dello zodiaco. Sono in ritardissimo. Volevo parlarvi un po' del. Ma lo vendono ancora il WoW? Sì. Ma perché qualcheduno mi ha scritto che. Cioè, sembra che non sia. Giovanni Zani non sia stato l'unico ad ubriacarsi, a tirarsi sulle mine con il WoW da piccolino. È un liquore made in Padova. Dopo ne parliamo, va, andiamo con l'oroscopo intanto. Cancro, negli ultimi tempi avete raggiunto una certa maturità, ora le stelle vi vedono davvero pronti per affrontare cambiamenti decisivi in molti settori dell'esistenza. Nuove occasioni per vivere un po' meglio porteranno una ventata di entusiasmo. Leone, il funzionamento armonioso dell'organismo sarà regolato da Venere nel segno. Avrete dalla vostra esuberanza, buon umore e anche allegria. Gli incontri sentimentali di questo periodo accenderanno la fantasia e lasceranno un'impronta calda sulla pelle. Solo questo a me capita, impronta calda sulla pelle e basta. Vergine, un rapporto intenso è la migliore occasione per sfuggire alla noiosa realtà di tutti i giorni e decollare verso più ampi orizzonti. In fondo l'amore non deve conoscere banali confini e meschine limitazioni. Esprimete senza esitazione tutta la dolcezza di cui siete capaci. E adesso Mr. Eros Valbusa canta Polanca ogni volta.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Sorriso.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1.
1: Ganga Sisters
0: di Radio Sorriso.
1: Sì, Ganga Sisters, sono dei nostri. Le edizioni musicali di Radio Sorriso. Ora 6:41, stamattina farò un remember, perché con il VOV è partita la vostra fantasia. Farò un remember con il bibitame di una volta, quello un po' tosto, ok? Bilancia, dedicate più ore al riposo e seguite una dieta equilibrata che giovi al fisico. Ricambiate senza falsi pudori le attenzioni che otterrete da parte di una persona a voi vicina. Non buttate via un'occasione così allettante. Scorpione, novità interessanti si prevedono nel campo delle amicizie. Se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia nell'arte della conquista amorosa. Sagittario, evitate di curiosare negli affari altrui o qualcuno potrà risentirne, soprattutto se si tratta di una persona con la quale avete a che fare anche in ambito lavorativo. La diplomazia sarà d'obbligo, perché la verità, detta a fin di bene, spesso ed è vero, non è gradita. E adesso la Salvestrina, Salvestrina,

0: Souvenir.
1: La voce femminile è quella di Ilaria, Che canzone che ricordo, canzone di Shel Shapiro dei Rocks, no, degli anni 60. Lui la cantava con l'accento inglese, no. È la pioggia che va e ritorna al sereno. Avevo voglia di sentirla perché mi è venuta in mente ieri pomeriggio, proprio mentre qui nella città del Giorgione ci scatenava non il diluvio, è stata una bella pioggerellina, no? Che io mi sono preso tutto, no? Mi è venuta in mente sta canzone, no? È la pioggia che va. Adesso vi dipingerò un'immagine di Giovanni Zani che vi farà anche venire su. Le paste della cresima, come dico. Ieri, no? Mentre si scatenava la slavazzata, io ho aperto casa, no? Completamente, no? Mi sono presentato in terrazzo completamente aperto a casa mia, no? Petto nudo, mutanda a scellare tipo Fantozzi, no, non proprio a scellare, ma coprivo la tartaruga, è vero. La posa come il famoso Benito in Piazza Venezia a Roma, no? Vi ricordate quel Benito lì, no? Metteva le mani nei fianchi e guardavo e cantavo. E mancava la birra e il ruto libero come Fantozzi proprio. Vabbè, dai, andiamo a completare l'oroscopo di oggi. Sarete particolarmente Capricorno, sarete particolarmente avidi di attenzioni e se non otterrete tutto quello che desiderate cadrete vittima di assurde gelosie. Qualcosa nel comportamento di chi vi ama non vi ha convinto negli ultimi giorni. Chiarite ogni dubbio affrontandolo direttamente. L'acquario, la luna propizia sarà la vostra carta vincente, specialmente se la vita di coppia perde colpi e ha bisogno di energia emotiva e nuovi spunti d'attrazione. Gli amori appena nati percepiranno qualche tumulto che però li rafforzerà. Andiamo a chiudere con i pesci. Evitate di rievocare situazioni spiacevoli del passato perché sono in grado di provocare ancora oggi screzi e litigi. Se avete progettato un bel viaggio, i pianeti favorevoli vi promettono una vacanza piacevole e divertente proprio come piace a voi. Eh sì, cari amici, quando vi girano i pianeti giusti, guarda, è una goduria, è un piacere, no, è un piacerone come questo valzer con Luca Canali.

Sorriso. Allora, eravamo rimasti al WoW. Che poi il WoW è un classico liquore all'uovo italiano, quello che le nonne tenevano sempre sulla dispensa, e anche la mia nonna mi ricordo, c'era sto mobiletto, classico mobiletto sotto al televisore, rigorosamente in bianco e nero, no? Ci metteva la bottiglia del WoW. Aspetta, ricordo lo Stock 84, la China Martini, poi c'era il Cinzano, che non so se. Ma li fanno ancora questi. Queste bevande, questi liquori, esistono ancora, la China Martini. Addirittura il WoW, non so se lo fanno ancora il WoW. Dopo vado al supermercato, perché ricordo che era di un buono, hai capito, no? Sarebbe la versione alcolica dello zabaione, no? Denso, giallo, cremoso, sa di uova, vaniglia, caramello. Per antonomasia il WoW indica tutti i liquori a base di tuorlo, anche quelli fatti in casa. Allora, io mi sono informato, tale Giambattista Pezziola, che nasceva a Padova nel 1845, lui che da bravo pasticcere, lui produceva, questa è l'etimologia, la storia praticamente del liquore, produceva torrone, no? Lì in Padova, e per fare il torrone servivano solo albumi, no? E gli avanzavano praticamente tonnellate di tuorlo che si rovinavano praticamente subito. Sto Pezziol li mischiò con marsala. Aspetta che faccio una prova, dove li butto via tutti questi tuorli, no? Prova a buttarci dentro qualcosa. Ci ha buttato dentro la marsala, lo zucchero e alcol, naturalmente inventò praticamente lo zabaione liquoroso, no? Il nome deriva dal dialetto veneto. Vovi sarebbero le uova, no? Quindi da qui è partito tutto, da produzioni del torrone al fatto di recuperare praticamente i tuorli e mischiarli con la marsala e tutte queste cose qua. Insomma, l'invenzione ve l'ho fatta breve, insomma, del WoW. Voglio sapere se esiste ancora. Ok, prima che io vada in supermercato. Perché mi ricordo, e non vi racconto palle, insomma, che io e mio fratello, insomma, sì. Attirati dal colore della bottiglia, che era, ricordo, bianca, poi con la scritta arancione, giallo, cosa c'era, si assaggiava, e che buono di qua, e che buono di là, due, tre, quattro volte al giorno andavamo via piegati e si ragionava come dei bambini, eh sì.

0: l'orchestra del cuore comunque di Gigi Chiappin. Dai Carme, oh, vedo che ho smosso i vostri ricordi e continuate a smuovere anche i miei, eh.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: Anche il rosso antico c'era lì sotto.
0: È vero. Gianluca Pordenone, Stocco 84, Cinzano, come che ho detto prima, è il rosso antico, la china Martini, rosso antico, sì sì sì, è vero, è vero. Se ricordate altri liquori, fatemi sapere, fatemi la nota vocale. Abbiamo anche Augusto di San Martino di Lupari, pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Sì, sì.
2: Augusto da San Martino.
0: Sì.
2: Il VOV serve per fare il bombardino.
0: È vero.
2: Non dovrebbe chiamarsi così. Su di Trento, da quelle parti là fanno il bombardino.
0: Sì.
2: Speciale. Porca paletta, sei buono. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Lo dice a noi. Abbiamo le nostre donne che quando vanno su in Val di Peio, no, a fare la settimana, no, a inizio gennaio, ci raccontano sempre di questi bombardini. L'ultima volta abbiamo visto tornare Iris e Carlotta, che sono state le due inviate, che sembravano due uova, due torli d'uova. Va bene, adesso c'è un altro, come si chiama, le donne quando vogliono fare, far credere di sapere, che conoscono, quando vanno al bar, no, per non ordinare la solita cosa, il Baileys, perché anche il Baileys è un po' come, come il VOV, è buono buono buono buono, però c'ha quel liquoroso che poi ti frega, tu lo saggi una volta, due, non ti rendi conto, però ti rendi conto quando ti alzi dal tavolo ed esci dal locale praticamente che tendi un po' a destra, no? Oh, cammina dritta ragazza, è la borsetta che è un po' troppo pesante, però è l'effetto del Baileys.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 042 3 7 3 6 7.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 7:06.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, l'autostrada 1 in apertura, coda per temporale in corso tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Coda di 1 km fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. 1 km di coda per un incidente tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico verso Bologna. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Verso Trieste invece code fra Cormano e Milano Est. Autostrada A12, vento forte tra Bivio con la A91 e Civitavecchia Porto. Sulla A13 veicoli scortati tra Padova, zona industriale, e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA
14: e i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: No,
17: sì.
16: Brava.
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
18: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
18: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
19: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Quando non sono a casa tutto bene.
23: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
24: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
25: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
26: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
28: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

sorriso. E con la voce di Ivano della Pescari Band noi abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata! La giornata del 2 di luglio, possiamo dire la giornata dell'alcolizzato. Chi si è sintonizzato su Radio Sorriso negli ultimi 10 minuti ha sentito parlare solo di roba da bere.

0: mamma mia. Io poi ricordo, dando la voce anche alle varie pubblicità, insomma, ricordo gli spot pubblicitari, no, del tempo. Vecchia Romagna etichetta nera, il brandy che crea l'atmosfera, c'era il caminetto, sai, scoppiettante. Ma il Bianco Sarti, mamma, come ti è venuto il Bianco Sarti? Mamma mia, sentiamo lui.
1: C'era anche il Punta Mess, il Don Bairo,
0: l'Uva Maro, sì,
1: la China.
0: Ma ci sono ancora.
1: E Fritz, quello c'è stato sempre.
0: Beh, quello. Il Punta Mess, che aveva lo spot pum pum, aperitivo, yes, aperitivo con Punta Mess. Mamma, le aziende ringraziano, che poi no, non so se ci sono ancora, sono in vendita queste cose. Voi, Beoni, sono ancora in vendita queste robe?
2: Joe, sei sì. Forte.
0: Grazie tesoro.
2: Ciao caro.
0: Tu hai qualcosa, Aurelia?
2: Il vermouth non mancava mai a casa mia.
0: Il vermouth. Mamma, che ricordi, ragazzi, siete fantastici, io vi voglio bene, perché basta darvi là e voi mi suonate.

0: ti farà bu bu, perché tutto è partito alle 6 di questa mattina proprio con il WoW, eh. Abbiamo parlato ampiamente, tu lo start l'abbiamo avuto con il WoW, con questo beverone veneto, ecco, ti sei perso anche la storia e poi da lì è partito tutto. Comunque lo mandiamo in onda. Pronto?
1: Sì. Buongiorno Sorigini, buongiorno carissima Aurelia, un bacione dal tuo Cesarone. A casa di mia mamma, mio papà, mi ricordo, appena arrivati in Italia, avevano sempre il WoW. Non so se ve lo ricordate il WoW. Comunque un buongiornissimo a tutti voi dal vostro Cesarone.
0: Arriva adesso lui, con la calma, con la fiacchetta, è vero, alle 7:20 del mattino ci parla del WoW, che ne abbiamo parlato per un'ora. Devi sintonizzarti alle 6 come tutti gli altri, ragazzo. E lui è canadese, è come una tendina, lui è un canadese. Andiamo nei Monti Lessini, pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno amici ascoltatori. Ciao. Di Radio Sorriso, un caro saluto da Cristian di Arvezzo, Verona. Sì. Monti Lessini. Sì. Se possibile vorrei ascoltare Piemontesina Bella. Grazie, buona giornata.
0: Cristian, già sobriaco de WoW, di Bianco Sarti, di Punte Mes, tutti li abbiamo ricordati. Adesso mi fai mettere anche questa canzone, io piangerò ascoltando le mondine, perché ho scelto la loro versione, perché questa è la canzone che piaceva alla mia mamma, era la canzone preferita di mia mamma.

ascoltato la cumbia di Fausto Fulgoni su Radio Sorriso alle 7:27 del mattino. Oh, qua non finisce mai la lista. Vedo nomi che avevo rimosso completamente dalla mia memoria, in fatto di bibitame alcolico, perché di questo stiamo parlando. Stiamo continuando a parlare, perché io di solito apro e chiudo nel giro di una canzone, apro e chiudo, però qua evidentemente ho smosso dei ricordi partendo dal VOV. Ancora mi scrivono il Ballantine. Ma questo c'è ancora, il Petrus. C'è ancora l'amaro, no? Poi c'era quella. Ah, vedi, l'unicum! Mamma mia! Una volta, penso che chi fa uso di unicum, insomma, quando lo mandi giù, insomma, te buca tutto quello che deve bucare. Va bene, cambiamo argomento, perché quando bevi tutte queste robe, poi se ne abusi, insomma, siamo passati dal cicinin di Vov a fare una miscellanea di tutte queste robe qua, dopo finisci per, come capitava a me, insomma, da giovane, perché adesso le balle non le faccio più, quelle fotoniche, no? Mi stordisco ogni tanto, ma mi basta poco adesso, perché non sono più abituato, no? Finisci dove? Piegato in ginocchio e ti abbracci la tazza del water, no? In questo incontro ravvicinato con il water e le canti la canzone, no? Cara tazza, non son degno di te. Li fai. Va bene, dalla tazza del water al bidet è un attimo, si tratta di qualche decina di centimetri solitamente, no? Perché per noi italiani il bidet è una certezza granitica, no? Ma oltre il confine italiano le cose cambiano, stavo leggendo un articolo del Washington Post che ha risposto alle domande, alcune a dir poco surreali, dei cittadini americani ancora perplessi sull'uso del sanitario. Male l'americano ha chiesto uno, ma le mani si sporcano? Questo è uno dei dubbi degli americani. Dopo ne parliamo, dai, facciamo un giro in bagno.

0: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Sorriso!
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Bocca al lupo, 20 minuti e saranno le 8 del mattino. Allora, adesso parliamo del bidet, no? Di questa pubblicazione su Washington Post, di queste risposte che ha dato un'esperta. Allora, che sia in casa o in ufficio, per noi italiani, il fatto di avere il bidet, questo strumento, cioè è fondamentale, insomma, no, non può mancare assolutamente accanto o di fronte al water. Sarà per questo che siamo i primi, no, a storcere il naso quando andiamo in alcuni paesi all'estero e non lo troviamo nella stanza, no? Nella stanza da bagno. Ui, manca qualcosa! Il bidet è una vera e propria certezza qui da noi, no? Che si sgretola oltre il confine, come dimostra questo recente articolo, come vi dicevo, pubblicato su Washington Post, che cerca di dare risposta a tutti i misteri di questo sanitario. Alcuni a dir poco sono paradossali. Allora, vi dico che il testo è firmato da una dottoressa, vi risparmio il nome anche perché è impronunciabile per me, una gastroenterologa e docente all'Harvard Medical School. Ho ricevuto, scrive, tantissime domande da persone in curiosite dal bidet, ma non ancora pronte ad acquistarlo. Quindi dedico una rubrica le domande più spiritose e spinose sul bidet che sono state inviate. Vediamo, alcune appaiono anche surreali, almeno se viste con gli occhi e i parametri nostri italiani, no? Dove il bidet è presente da nord a sud. Negli Stati Uniti e non solo, invece, uno strumento quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni. Allora, proprio per questo motivo sono diversi i cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano prestigioso come appunto il Washington Post a dedicarci un approfondimento, no? La prima domanda è: le mani se sporcano? Risponde l'esperta: no, in realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto, no? Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando vi pulite solo ed esclusivamente con la carta igienica, no? In America sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare l'acqua sporca per lavare le parti intime. Pensate, assolutamente no, risponde la gastroenterologa. Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino, e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Queste si fanno certe, come si dice, no, seghe mentali, va, va bene. Poi altre domande, più si va avanti più le domande diventano bizzarre, ve la faccio breve, se no siamo partiti bene con gli alcolici e finiamo sul bidet e sul water. Come ci si asciuga? Con un asciugamano? È gelato? C'è l'acqua calda? Insomma, l'uso del sanitario si fa apprezzare anche per l'impatto ambientale, il consumo di acqua è ridotto se paragonato al materiale e alle procedure necessarie per produrre carta igienica in abbondanza. Insomma, questa sono le domande che soprattutto gli americani, ma non solo, insomma, fanno a loro stessi, e risponde in questo caso questa gastroenterologa. Vabbè, un consiglio a molte persone: a chi soffre di emorroidi è ideale, diarrea cronica o sindrome dell'intestino irritabile, alle donne che hanno appena partorito e hanno dolori dappertutto, alle persone addirittura con il morbo di Parkinson o che semplicemente hanno problemi di equilibrio e faticano a raggiungere quella zona. Insomma, il bidet ci deve essere, imparate ad usarlo, dai! Detto questo, andiamo avanti con la musica. L'allegro dei girasoli ci sta. Parliamo di pasta asciutta adesso, non è il caso.

Zano, ma che bel momento, è il momento delle coccole, è vero, alle 8:10 qui su Radio Sorriso, e che grande canzone, e abbattiamogli le mani a Roberto Polisano. Allora, tra poco io vi parlerò d'Italia, sembra che l'Italia sia la meta più amata dell'estate, non solo per il mare, il cibo buono, l'arte, la cultura. Dopo vi spiego tutto, parleremo, insomma, vantiamocene anche, no? Io ve lo dico da una vita che qui nel nostro paese abbiamo tutto quello che serve per fare buona vacanza, perché andare all'estero? Però prima volevo parlarvi dell'emergenza caldo che continua a interessare naturalmente la nostra regione, e la regione amplia le misure a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature. Il presidente Alberto Stefani ha firmato un'ordinanza che estende a nuove categorie le disposizioni già introdotte il 16 di giugno, introducendo ulteriori limitazioni per le attività svolte nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento entrerà in vigore oggi e fino al 31 di agosto si applicherà nelle giornate quelle toste, intense. Oltre ai lavoratori agricoli, florovivaistici, dei cantieri edili e delle cave già interessati dalle precedenti misure, l'ordinanza coinvolge anche gli addetti ai cantieri stradali, alla logistica di piazzale, i rider impegnati nelle consegne in ambito urbano, quelli con le biciclette o i motocicli, e gli operatori delle vetrerie artistiche che sono particolarmente esposti al calore generato, no, dai forni fusori, no? Per queste categorie sarà vietato svolgere attività lavorativa con esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16 nelle giornate classificate a rischio elevato, no? Nel caso della produzione del vetro artistico, le restrizioni riguardano invece gli ambienti chiusi caratterizzati da un microclima particolarmente severo a causa delle elevate temperature interne. Insomma, pensa a quelli lì a Burano, mamma mia. Vabbè, detto questo, un po' di musica e poi...

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Thank you.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:05.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buongiorno da Jerry Romano. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizi a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group.
8: Sorriso!
9: È il momento di A Pieno Ritmo!

il mondo. Andiamo giù in Romagna, andiamo giù in Romagna, dai. Però io ci vorrei andare anche fisicamente, cioè, sulle spiagge. Ormai qui le nostre località dell'Alto Adriatico ci sono un giorno sì, un giorno anche. Mi piacerebbe andare anche giù in Romagna, verrò a trovare la marichina, la marichetta, la maricona, l'americano. Cos'è? Un'altra bevanda. Va bene, aspetta. Saluto Marica, però saluto anche Adele, poi anche in Costa Azzurra non sarebbe male, vedo come mi scrive, mi segna la bacheca anche Teresa, poi la Raffa di Ponzano, Gianni, buongiorno. Aspetta che non

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che dice, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso? E noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea,

E allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire: ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che ha la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, chi... provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Roberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Maria Assunta che dedica questo brano ad Roberta ed Elvi e logicamente con un grande saluto. Prima abbiamo accontentato invece con Cabriè Manuel Mananotte l'amico Marco di Brescia, e allora un abbraccio, lui ci ascolta in FM direttamente da Brescia, così ci scrive, anzi mi ha detto al telefono, perché oggi giornata in cui veniva brevettata la radio e quindi dobbiamo celebrare anche noi la nostra radio. Allora vi chiediamo esattamente come ci ascoltate e da dove ci ascoltate, raccontatelo al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. Tra poco vengo a leggere i vostri messaggini, intanto ne approfitto per dare il buongiorno all'amica Susi di Sistiana. Ciao Giovannino, intanto buona giornata e buon giovedì. Io a casa ascolto radio in FM con lo stereo classico e poi vi ascolto in auto con l'autoradio. Una buona giornata, che bello, vedi ovunque, ovunque. Dai, mandateci anche le foto se volete, che tanto condividiamo un po' di radio, che è sempre una bella cosa. Noi intanto ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

Tu sei l'unica donna per me, Paolo Tarantino. Vado a salutare l'amico Sergio da Spilimbergo che mi richiede questa canzone e la dedica alla sua Raffaella di Monfalcone. Tra l'altro lui ci ascolta in FM, mi dice ovunque in ogni stanza una radio, quindi sono 5 radio che vi ascoltano in contemporanea. Bravo Sergio, un bacione forte. Un bacione va anche invece a chi mi scrive un messaggino su WhatsApp al 345 48 45 663, l'amico Simone da San Martino di Luperi, che mi richiede l'orchestra Tony D'Aloia con Sai che bevo, sai che fumo, e tra poco ti accontento subito. Vado a dare il buongiorno anche all'amica Luigina, ma scriveteci da dove ci ascoltate e soprattutto come ci ascoltate, e magari mandate una bella foto della vostra radio, dai, su WhatsApp potete fare anche questo, mandarci un sacco di foto. 345 48 45 663. Arriva Tony D'Aloia, Sai che bevo, sai che fumo.

De Castelli con Vaniglia, sempre qui su Radio Sorriso. Faccio un saluto generale a tutti gli amici dei social che magari ci stanno scrivendo buongiorno, perché lo sapete, abbiamo due belle pagine sui social network, sia su Facebook che su Instagram, quindi basta cercare Radio Sorriso con 3R e in automatico entrerete nel mondo social di Sorriso. Un sacco di anticipazioni, foto e le informazioni su quelli che sono gli eventi estivi e non solo, quindi basta mettere un bel mi piace, un bel segui e in automatico rimarrete sempre informati su quelle che sono le novità della radio più giovane che mai. E poi ogni giorno abbiamo la possibilità di scambiarci il buongiorno, di anche fare gli auguri agli artisti preferiti, quindi veramente qualcosa di molto utile, molto bello. E allora cercate Radio Sorriso anche sui social. Vado a salutare intanto l'amico Bruno che mi richiede un bel brano nella versione di Roberto Tagliani, arriva Quanto è bella lei.

Fausto Scurgoni con Pausa Caffè, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io saluto l'amico Gianni che ci ascolta tramite una radio in DAB. Ma che bella, è tutta moderna, vedi anche le immagini dei dischi che mettiamo in onda. Bene, bene, dai, un abbraccio caro Gianni. È Gianni che si segue dalla provincia di... Vabbè, poi mi manda proprio l'indicazione, ma dopo vengo a leggere. Intanto un saluto. Un saluto va anche invece all'amica Rita di Valeggio sul Mincio. Tra poco, Rita, ti vado ad accontentare. Intanto saluto le amiche Giacinta e Lina che ci richiedono un bel brano. Arriva il maestro Sandrino Piva con Destino.

0: il sorriso più giovane che mai. Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno e ben ritrovati. Temperature giù anche di 12 gradi nel Veneto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione ieri pomeriggio. Ci sono stati molti alberi a terra, in particolare nel Trevigiano. L'aeroporto Marco Polo a Venezia è rimasto fermo per un'ora. Allerta rossa oggi anche per l'altopiano dei 7 comuni e le prealpi vicentine. Grandine e allagamenti segnalati in varie zone della regione con centinaia di interventi dei vigili del fuoco.
6: La provincia di Treviso comunica la nomina di Flavio Ferretton al comandante della polizia provinciale. Ferretton, in quasi 40 anni di attività, ha ricoperto numerosi incarichi di coordinamento, maturando una consolidata esperienza nelle funzioni di competenza del corpo, in particolare nella tutela e nel monitoraggio della fauna selvatica e nelle attività di vigilanza e contrasto al bracconaggio ittico e venatorio.
5: Calcio: il Venezia ha annunciato il tesseramento del centrocampista Torier Johan Helgason, che ha firmato un accordo col club lagunare fino a al termine della stagione 2028-29. Il calciatore islandese, classe 2000, arriva dopo aver militato in diversi campionati europei. Nell'ultima stagione con l'Hafnarfjordur ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze.
6: Il giornale radio termina qui. A risentirci.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Giuseppe di Carglass, lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan che entrano nella grande famiglia di Radio Sorriso con questo bel brano. L'orchestra è quella di Luca Roncari con Simpatica Cumbia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questo 2 di luglio festeggiamo Guglielmo Marconi, perché proprio oggi, un bel po' di anni fa, brevettava la radio, quello strumento che grazie proprio a queste invenzioni, quindi quello strumento che poi vi permette di ascoltare Radio Sorriso, vi permette di passare le giornate e permette a noi di Radio Sorriso di entrare nelle vostre case, di farvi ascoltare i brani preferiti e di mandarvi un saluto. Quindi dobbiamo veramente ringraziare tutti, Guglielmo Marconi. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto ancora l'amico Gianni che mi scrive: rimanendo in tema radio, sono a 500 metri, abito almeno e vi ascolto da questa zona che poi è a 500 metri dalla casa dove nacque Guglielmo Marconi, vedi? Quindi è sempre in zona, è sempre lì. Bravo, bravo caro Gianni. Ma do anche il buongiorno alla cara amica Virginia. Ciao Giovanni, io vi ascolto in Radio FM da Vicenza. Poi deve venire il tecnico ad installare la TV nuova. Aspetto, auguri e baci. Va bene, dai, dai, vedrai che poi ci tornerai a vedere anche proprio su Sorriso TV. Vado a salutare invece l'amica Cristina da Vicenza. Sapete che con lei stiamo facendo le sue vacanze itinerari. Sono partiti 2 giorni fa senza una meta, ieri le abbiamo lasciate ad Amburgo e oggi chissà, Ciao, sono Cristina, abbiamo visitato e mangiato ad Amburgo ieri. Per quanto riguarda la scarpetta, perché io ieri ho lasciato proprio la missione di verificare questa cosa, era l'argomento del giorno di ieri, non la fanno perché non hanno il pane. Pensa cosa si perdono, ma sì, veramente, comunque, non sanno che cosa sia. Oggi, siamo ancora in viaggio, vorrei ascoltare un brano, poi più tardi sicuramente, cara Cristina, ti vado ad accontentare. Intanto vi auguro buone vacanze, itineranti, chissà oggi dove sarete, portateci con voi, oggi parliamo di radio, quindi Cristina cerca di far mettere Radio Sorriso a più persone possibili, dai, oggi la missione di oggi per Cristina e il suo gruppo è questa. Intanto vado a salutare Giovanni Di Mestre con L'Amore, Pietro Galassi e Mariana Lanteri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 12.

0: Francesca Mazzucato, vorrei fermare il tempo, anche questo brano avrebbe partecipato a San Liscio 2026, purtroppo nella serata di ieri è stato rinviato, ma beh, per brutto tempo comunque ci sarà occasione. Intanto però l'avete ascoltata su Radio Sorriso, un grande abbraccio e un saluto lo faccio all'amica Gabri di Vallà che mi ha richiesto proprio questo brano e lei ci ascolta tramite la sua radio in FM. Ma adesso lo vedo pronto, arriva Antonio Poli, Amel Medical.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata, eccomi qua, Giovanni Zani con Antonio Poli di Amel Medical. Sto giro so caricatissimo, eh?
2: Giovanni è sempre carico. Cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno e un ben sintonizzati su questa meravigliosa e, aggiungo, allegra radio. Allora, perché chi ascolta questa radio, io che vado in casa, ti posso garantire, Giovanni, che sono persone meravigliose. E di questo vi ringrazio per le tantissime, tantissime telefonate che arrivano ogni giorno nei studi di Amel Medical per chiedere informazioni, per chiedere soprattutto ai migliaia di clienti che abbiamo come utilizzare, che magari hanno la nostra magnetoterapia nel cassetto e l'avevano lì ferma. Perché? Perché stavano bene. Iniziano i primi dolori, non sanno come utilizzarla, per cui ci chiamano e a noi fa solo che piacere. Per cui se voi avete dubbi, qualsiasi cosa, chiamateci, che a noi fa solo che piacere darvi un'informazione su come utilizzare correttamente questo gioiello che voi avete in casa e che sapete apprezzare ogni qualvolta avete un dolore, perché questo dolore ve lo va a togliere. Questa è la cosa bella, la soddisfazione,
1: certo, certo,
2: di queste migliaia di persone che ci chiamano per chiederci informazioni su come utilizzarlo in modo corretto, il nostro dispositivo Antidolor Pro. Per chi non ce l'ha e ha dolori e vuole liberarsi da questi dolori in modo naturale e soprattutto in modo, come posso dire io, casalingo, cioè senza andare su centri medici o quant'altro, poterla fare tranquillamente a casa. 880 20 40 per chi è pieno di dolori e finalmente vuole dire io la voglio provare. Noi ve la diamo in prova a casa vostra.
1: Il numero 880 20 40, il buon Antonio voleva far sapere che nel post vendita, insomma, l'assistenza continua.
2: Assolutamente.
1: Cioè, non è che vi mollano una volta venduto l'Antidolor Pro affari tuoi t'arrangi. Loro nel tempo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, rispondono sempre. Ok?
2: Assolutamente.
1: Mi fai mettere un disco?
2: Devi.
1: Ok.

0: Seconda parte della nostra trasmissione. Adesso io direi di rivolgerci ai nuovi ascoltatori di Radio Sorriso che magari ti sentono per la prima volta o sì, ti hanno già sentito qualche volta però non hanno ben capito di cosa si parla, no? Vogliamo ripresentare l'azienda.
1: Assolutamente sì. Noi di Amel Medical siamo un'azienda italiana nata nel 1959. Ora abbiamo da parecchi anni la nostra sede, la nostra fabbrica a Carmignano di Brenta in via Provinciale 37, dove potete, se passate, venire a trovarci, che per noi è sempre un piacere. Spiegarvi innanzitutto la magnetoterapia che produce Amel Medical, che caratteristiche ha di diverso rispetto agli altri dispositivi. Innanzitutto è un dispositivo che lavora senza fili. Cosa vuol dire questo? Che non dovete collegarvi alla vostra rete elettrica, che la potete fare in qualsiasi parte in cui vi troviate e che mentre la fate, proprio perché non è collegata a nessun filo, vi potete muovere, farla in macchina, dove volete. La potenza del campo magnetico. Allora, generalmente quelli che producevamo una volta conducevano 100 Gauss per canale. I nuovi dispositivi Antidolor Pro ne producono 250 per canale e abbiamo 4 canali indipendenti dove possiamo trattare 4 patologie contemporaneamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto una velocizzazione nel togliere il dolore. Per capire la velocità di togliere il dolore e soprattutto l'efficacia, voi dovete comporre l'800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra in prova il nostro dispositivo Antidolor Pro. Cosa dire di più, Giovanni?
0: Guarda, sei stato bravissimo, in 2 minuti hai raccontato l'azienda. È così che si deve fare.
1: Certo, ma perché? Perché molte persone sono piene di dolori e stanno cercando una soluzione comoda e pratica da farsi a casa, in cui non devono più spendere soldi nei centri medici. Quando ce l'hanno a casa la può utilizzare tutta la famiglia per tutti i tipi di dolori. 800 80 20 40.
0: Perfetto, questo è il numero. Andate a vedere quello che si dice di Amel Medical su amelmedical.com, le varie recensioni. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Ruggero Scanduzzi con Stella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amica Rita di Valeggio sul Mincio, che ci ha richiesto questo brano, ma non solo, anche l'amica Cristina. Un abbraccio forte, Cristina. Allora fai quello che ti ho detto, la missione di oggi: far mettere a più persone possibile Radio Sorriso, e poi logicamente far scaricare l'app, mi raccomando, e poi logicamente raccontaci come proseguono le tue vacanze itineranti. Noi invece ci ritroviamo tra poco, sempre qui a Farfalle su due ruote con Giovannino.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Sorriso!
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Marco Dazzi, Cieli Azzurri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare con questo bel brano l'amica Maria Giovanna di Schio che ci ascolta con una bella radio in FM. Sì, oggi vi chiediamo da dove e come ci ascoltate, perché siamo curiosi in questa giornata in cui celebriamo proprio il brevetto della radio depositato da Guglielmo Marconi. Quindi grazie a Guglielmo Marconi, poi siamo qui un po' tutti noi. Intanto però mandiamo un bel mambo. Arriva l'orchestra Paolo Bertoli, la voce è quella di Tommaso, Querico El Mambo.
1: Ladies and gentlemen.

0: Farfilò, ricordificio musicale con Alpini Forti, Cuore Ardenti. Un saluto lo faccio all'amico Vittorino da Bassano del Grappa, lui alpino, e oggi fa il compleanno, quindi tanti tanti tanti auguri Vittorino. Mi ha chiesto una canzone sugli alpini, così li abbiamo celebrati ben volentieri, auguroni ancora. Vado a salutare invece l'amica Dora da Reggio Emilia. Buongiorno a tutti i sorrisini, sono Dora da Reggio Emilia. È possibile ascoltare la canzone Scusami di Pietro Galassi e Aurora Codazzi? Grazie mille, buona serena giornata, grazie di cuore per la bella musica, vi ascolto sempre. Allora anche te Dora, porta in giro Radio Sorriso, mi raccomando, parlatene anche durante le vostre vacanze estive con gli amici, non so se andate in campeggio, fate ascoltare Radio Sorriso a tutto il campeggio, se avete gli amici del mare fatela conoscere, mi raccomando, spargete la voce di Radio Sorriso. Sentiamo Valeria che oggi è un po' triste, giusto?
1: Buongiorno,
0: ciao Valeria, buongiorno, buongiorno.
1: Oggi, sì. I pensieri negativi, le nostalgie.
0: Ma non devi essere triste. Alza il volume.
1: E mi rendono triste. Ho bisogno di una bella canzone. Giovanni, la metto nelle tue mani.
0: Spero di averla azzeccata
1: adesso. Scegli qualcosa per me che mi tiri su. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, grazie Valeria, io ti mando un abbraccione. Quando sei triste alza il volume della radio, che sicuramente un sorriso in qualche modo riusciamo a strappartelo. Ti ho selezionato Sdrindule con Fritz in vacanza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
2: Scemo, scemo, mona, mona.

Pietro Galassi, Bro Racodazzi, con Scusami Sempre qui su Radio Sorriso. Dai, sono contenta che Valeria mi ha fatto un bimbo che ride, quindi evidentemente sono riuscito con la canzone di Srindole a strapparle un sorriso. Un abbraccio va invece a chi mi richiedeva il brano che è passato prima, Dante Effetto Musica con Texas, quindi un saluto forte e un bacione. E vado a salutare invece l'amica Luciana di Tessera che dice: oggi finalmente si respira, io vi ascolto con la mia radiolina, anche nel letto vi ascolto con la radiolina e ti dedico il prossimo brano, e così chiudiamo la seconda ora insieme. Arriva Michele Rodella con Bambina, sempre qui su Radio Sorriso con Giovannino fino alle ore 12.

0: state ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il Comune di Padova comunica che sono stati centrati tutti e 79 i progetti finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valore complessivo 600 milioni di euro. Tra i progetti finanziati, quello di servizio di assistenza condominiale, assolutamente innovativo, come sottolinea l'assessore al sociale Margherita Colonnello.
3: Non solo abbiamo mandato degli operatori sociosanitari a domicilio delle persone fragili che già avevamo in carico, ma a fianco loro abbiamo accostato un educatore che ha bussato la porta agli altre persone di quel condominio, generando legami tra le persone. In questo modo sono nate delle amicizie solidali, dei servizi mutualistici che hanno reso quelle comunità condominiali più coese.
2: È slittato al 6 ottobre il pronunciamento della quinta sezione della Corte di Cassazione sui ricorsi presentati dopo le pesanti condanne di ottobre 2024 emesse dalla Corte di Appello di Venezia nell'ambito del processo sulla presunta infiltrazione del clan dei Casalesi in Veneto. In secondo grado si registrò un inasprimento delle pene inflitte dal Tribunale di Venezia nel 2023.
4: Conclusa l'operazione Naxos, l'attività di controllo sulla filiera ittica coordinata a livello regionale dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia. L'operazione ha portato al sequestro di circa 2 tonnellate di prodotti ittici scaduti oppure privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di etichettatura e tracciabilità.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736680.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Wind Tre protetti. A casa tutto bene. Wind Tre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre store per un preventivo gratuito. Wind Tre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica. Ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltate le voci di Stefania Valentina con Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso, e in automatico abbiamo anche accontentato l'amica Flaminia di Santa Maria di Sala.
2: Buongiorno, sentiamo. Radio Sorriso.
1: Ciao.
2: Non vorrei essere ripetitiva.
1: Sì, lei ama Dillo alla Luna.
2: Però avrei piacere di ascoltare la canzone,
1: sì?
2: Dillo alla Luna del...
1: Va bene.
2: Dell'Orchestra Sorriso.
1: E ti abbiamo accontentato.
2: Non vorrei essere
1: in certo
2: troppo,
1: senso.
2: Lo so che la fate andare tutti i giorni. Comunque, se si può, grazie mille. E una buona giornata fresca. Oddio, non tanto per me.
1: No,
2: grazie,
1: ma come
2: ciao.
1: Mai non tanto fresca? Vabbè, comunque Flaminia, ce l'abbiamo fatta, ti abbiamo accontentato e ti auguriamo una buona giornata. Terza ora insieme si continua con quelle che sono le vostre dediche musicali. Vado a salutare subito l'amica Claudia da Santa Maria di Sala, anche lei, con I Rodigini, la voce di Monica e Adagio. E poi subito dopo arriveranno gli amici, l'amica Sara della Dentur, a tenervi compagnia e raccontarvi delle cose veramente molto interessanti. E subito dopo ancora invece vado ad accontentare l'amico Roberto di Cavarzere.

0: Amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quand'è che posso trovare Sara? Quand'è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata, devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio

0: Cancelli aperti, il mio paese con Marco Zeta. Che carica che ci ha dato questo pezzo, è vero Max?
1: Verissimo, verissimo.
0: Allora torniamo sulla radio. Dove ascoltate Radio Sorriso? Con quale dispositivo? Insomma, raccontateci anche con i vostri bei vocali. Abbiamo Maria Consueto.

0: Lo vero, Max?
1: Dai, sentiamo.
2: Maria Consuelo da Gimona del Friuli. Io Radio Sorriso lo ascolto in cucina col telefonino, qui in camera con Alexa, la mia dolcissima Alexa, bella e simpatica, che mi fa compagnia.
1: Dai, avanti. Poi
2: diciamo, vado sul televisore e ascolto anche lì. Siete fantastici, orca bestiona.
1: Ecco,
0: ci ascolta anche in televisione. Allora, diciamo che Radio Sorriso e Radio Sorriso TV sono la stessa
1: proprietà, ma due cose diverse.
0: No, beh, la musica è quella.
1: No, sì, la musica è,
0: ma
1: però...
0: diciamo che contemporaneamente, solo alcuni eventi contemporaneamente vanno separate. Cioè, nel senso che
1: sono sempre separate, a parte l'unico evento che è la classifica.
0: Esatto,
1: perché è il più ascoltato.
0: Se una canzone la sentite in radio, non è detto che contemporaneamente sia in televisione, però è sempre Radio Sorriso, insomma. Siamo sempre noi,
1: siamo sempre noi. Diceva un grande cantante.
0: No, cioè, siamo solo noi. C'è un altro messaggio di Franco, lo ascoltiamo dopo.
1: Lo ascoltiamo dopo.
0: Intanto salutiamo anche Leonilde, che
1: ciao,
0: ha detto
1: Leonilde,
0: che lei ha una radio nel laboratorio, una radio in bagno, mentre fa le pulizie, mentre sta a fare il riposino in camera, in cucina, insomma, la radio dappertutto.
1: Ma in bagno c'è qualcuno che ha la radio in bagno? No, sono curioso. Dato che uno si trucca, si toglie
0: io
1: i peli,
0: una volta sono andata in una casa dove avevano le casse anche in bagno.
1: In filo di fusione,
0: esatto. E allora Leonilde ci richiede una bella canzone, quindi fatelo anche voi allo 0423 736 680, oppure
1: 345 48 45 663.
0: Da Fabio Reginato, Io non ti lascerò mai.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Marianna Lanteri abbiamo ascoltato Bugiarda a B-Record. Ciao Marianna. Noi ritorniamo in diretta, sono le 12:39 minuti primi.
2: Ma va.
1: E tutto va bene. Abbiamo un po' di messaggi da ascoltare.
2: L'hai chiamata, vedrai che. Comunque io adesso ho aperto la finestra.
1: Sì.
2: Cioè, con la temperatura, con la pioggia che ha fatto ieri sera, pensavo si stesse bene, ma c'è comunque caldo, eh.
1: Infatti, cioè, il sole è comunque caldo.
2: Per carità, però.
1: Siamo onestati.
2: Piuttosto,
1: dai,
2: di peggio, meglio piuttosto.
1: Esatto.
2: Andiamo con Franco.
3: Ciao da Franco di Cervignano.
2: Ciao,
1: ciao caro.
3: Allora, io vi ascolto solitamente quando pranzo.
2: Brava.
3: Con una radiolina messa sul tavolo dove mangio. Ma altrettanto spesso,
2: sì,
3: vi ascolto in streaming.
2: Là.
3: In terrazza, non so dove sono. Allora, magari con le cuffie per non disturbare la gente.
2: Bravissimo.
3: Quando non sono in cucina vi ascolto in streaming con il cellulare.
2: Bravissimo, sei avanti, avanti.
3: Ciao a
2: comunque.
3: Tutti da Franco di Cervignano. Se mi mettete una canzone di Wilmer Modat.
2: Ma certo,
3: ciao.
2: Adesso te la cerchiamo, visto che sei anche abbastanza tecnologico. Ci ascolti in streaming, ci ascolta con Alexa,
1: sì,
2: anche, no?
1: Sì, sì.
2: No, c'è una radiolina vinta nel Dixang. Ti ricordi che una volta il Dixang, quello a forma...
1: Ti regalavano quelle cose,
2: sì,
1: quegli oggetti.
2: Te lo ricordi? Che c'era il Dixan, il fustino, quello rotondo?
1: Sì, il fustone.
2: Il fustone, quello rotondo.
1: Che adesso non c'è neanche più.
2: Ma lo so,
1: no,
2: adesso
1: forse c'è quello quadrato.
2: Ci sono ancora quelli
1: un
2: in polvere.
1: Un po' più piccoli, leggermente
2: ma
1: più piccoli.
2: Quello là, che io quando mia nonna o mia mamma lo finiva, lo giravo e facevo il tamburo.
1: È vero, ma i fustoni del detersivo,
2: non so se
1: ci una volta erano tutti così, che mi ricordo.
2: Sì, adesso
1: io
2: c'è il liquido per i capi sportivi, il liquido per
1: il
2: bianco,
1: nero,
2: il nero,
1: per i delicati,
2: i colorati,
1: per la lana, per
2: anche,
1: sintetico.
2: Ci sono
1: per...
2: anche i foglietti, quelli la chiappa colore, perché fai tutto uno e che la chiappa colore, quindi
1: le
2: non
1: studiano,
2: la...
1: le studiano tutte.
2: Ma veramente, ma una volta c'era sto fustone qua che facevi 50 lavaggi, non lo so, beh, perché
1: esatto.
2: Che bello.
1: Vabbè.
2: No, bloccato un ricordo, però il fustone
1: che vediamo chi se li ricorda, e se soprattutto ci sono ancora. Aspetta, andiamo con Wilmer Modat,
2: sì,
1: la richiesta di Franco di Cervignano. Ho scelto Vecchia Corriera, cosa dici?
2: Va bene, prendiamola.

0: Eccola la Silvestrini, Sabrina, su Radio Sorriso, meravigliosa anche lei.
1: Ed era un purpurì tra mamma e rondinella.
0: Esatto, allora, andiamo con i vocali che a noi ci piacciono un sacco.
1: Vai.
0: Vado.
2: Sono Stefano da Spilimbergo.
1: Ciao.
2: C'ho la radio in cucina, vi ascolto
0: bene.
2: Sempre. C'ho la radio in camera.
0: Bene.
2: E vi guardo anche per TV.
0: Oh,
2: bene.
0: Meraviglioso.
2: Ciao, un saluto da Stefano da Spilimbergo. Siete fortissimi.
0: Grazie. Ciao, ciao Stefano,
1: grazie.
0: Buon appetito, perché se ci ascolti in cucina,
1: esatto.
0: Starà pranzando, se starà preparando una pasta, una bistecca, un qualche cosa.
1: Buon appetito a te. Allora, torniamo invece con ribadire l'argomento di oggi. Nel 1897, come oggi, Guglielmo Marconi brevettava la radio, un'invenzione che ha cambiato il modo di comunicare e di stare insieme. Oggi la radio è ovunque, sentiamo dalle vostre testimonianze in qualsiasi luogo della vostra casa, in macchina, in giardino, e insomma
0: sul telefonino.
1: Dove ascoltate Radio Sorriso e con quale dispositivo, raccontateci anche il momento della giornata in cui non può mancare la nostra compagnia,
0: dalle 12 alle 14.
1: Esatto,
0: ovvio,
1: con Tiziana e Massimiliano.
0: Sottolineate dalle 12 alle 14, mi raccomando, potremmo vincere un premio un domani. Dunque, salve ragazzi, vorrei ascoltare Sal Da Vinci, la canzone che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, grazie bacioni. Beh, proprio Sal Da Vinci no, ma qualche altra orchestra sicuramente sì, se si può. Te che sei la guida,
1: sì,
0: delle cose.
1: Sì, dai,
0: bene.
1: Ce l'abbiamo.
0: Poi, ciao simpaticoni, siete unici. Allora, io Radio Sorriso l'ascolto sul mio mega stereo.
1: Mega?
0: Mega stereo. Mm. Tutto il giorno a tutto volume, anche se qualche vicino, i soliti musoni, ogni tanto mi dice di abbassare. Lo abbasso 5 minuti e poi da gas ancora. Chi se ne frega, scrive. Lo ascolto da sempre. Ciao ragazzi, ripeto, siete unici e io mando un abbraccio grande a tutti. Sono Caterina di Mantova. Allora, a tutti i vicini di Caterina, fatevi anche voi un bel impianto stereo e ascoltate anche voi Radio Sorriso, così, eh?
1: Tu pensa che Leonilde, mentre mi diceva che lei l'ascoltava nel laboratorio, in bagno, in cucina, ovunque, ha detto che una sera, siccome lei prima di andare a letto accende la radio a tutto volume,
0: una manetta,
1: ha ricevuto una telefonata anonima in cui gli chiedevano: ma che radio stai ascoltando? In dove sei sintonizzata?
0: Ma va. Davvero?
1: E poi l'ho messo giù.
0: Magari hanno sentito
1: e
0: della
1: lei ha
0: bella
1: detto,
0: musica.
1: Ah, io ascolto solo Radio Sorriso. Che
0: sì, sì. Chi è?
1: Chi è?
0: Carabinieri.
1: Arrestatela!

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 13 e un minuto.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 13, bentrovati. È stato dichiarato in Veneto lo stato di emergenza regionale per la siccità. Il governatore Stefani ha firmato l'ordinanza. Mancano attualmente 24 miliardi di metri cubi d'acqua.
16: Entra nella fase operativa il piano di riqualificazione edilizia che interesserà un tratto di piazza 27 ottobre a Mestre, occupato dai magazzini Campana e l'ex torre Telecom alla Cipressina, trasformandoli in complessi residenziali. La giunta veneziana ha approvato la variante numero 122 al piano degli interventi che avvia l'operazione, anticipata a febbraio scorso, quando i due progetti erano stati selezionati tramite un bando riuso.
15: 24 giornate da bollino rosso per traffico intenso, 29 con bollino giallo per traffico sostenuto. Entra così nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate e in prossimità dei weekend. In particolare, condizioni da bollino rosso sono previste in direzione di Trieste e del litorale nei venerdì di luglio e agosto e nei tre sabati prima di Ferragosto, 25 luglio, 1 e 8 agosto. Quest'anno non sono previsti bollini neri.
16: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: L'inflazione.

0: abbassiamo i prezzi.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dai, vediamo se hai il coraggio, dai. Alza il volume.
2: Adesso posso presentare la voce del sole con le edizioni Caramba. Era dentro di me. Sono le 13:09 minuti primi. È arrivato anche il momento di invitarvi davvero al Balliamoci Sopra. Manca poco, pochi giorni.
1: Poco.
2: Sarà martedì 7 luglio. Ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra. Voi sapete che in questo contesto si alternano molte orchestre e saremo a Rosolina Mare in piazza San Giorgio a partire dalle 20:45. Si balla su pista in acciaio sotto le stelle solo.
1: Avevi citato gli ospiti? Li citiamo? Citiamo gli ospiti. Allora, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, vedi che non ho sbagliato.
2: Bravo.
1: Oggi Marco Egnagara e Daniela Cavanna, coreografie della Maradamis Dance, presentano ovviamente Alex, ma non ci sarà come di consueto Elisa, perché in questo periodo sarà in ferie, ma la bellissima e bravissima Giusy Mercury, che oltre a cantare farà da valletta.
2: Ecco,
1: da spalla ad Alex.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Beh, anche se loro saranno sopra il palcoscenico, via Dieteranno. Anche tu.
1: Io sarò a vendere i popcorn in giro.
2: Dove sarai? Sarai in pista a ballare. Ti conosco.
1: Fai
2: tanto lo gnorri e dopo appena trova.
1: Forse ci sarà una novità. Ma...
2: appena trova una colombina, se ne va subito a ballare in pista. E allora non mancate a questo appuntamento, dove sarà. Saranno anche gli speaker di Radio Sorriso, Iris, Max qui presente.
1: Esatto, poi
2: Alex.
1: Ci sarà Leo che salutiamo.
2: Anche Leo?
1: Sì.
2: Comunque vi conviene, amiche colombine, sorrisine,
1: portare un po' di...
2: Prenotatevi con Max,
1: no,
2: se volete ballare con lui, che ha una lista lunga.
1: Non sono in grado di ballare. Non sono in grado di ballare, mi spiace, quindi non invitatemi.
2: Ma dai, fai
1: potrei dirvi di no, sì. Perché...
2: Imparerai, dai.
1: Come no.
2: Hai tempo ancora un paio di giorni.
1: Allora,
2: Balliamoci Sopra martedì 7 luglio, Rosolina Mare in piazza San Giorgio, ingresso gratuito.
1: Soprattutto.
2: E non perdetevi questo spettacolo, martedì 7 luglio. E adesso salutiamo anche Nazareno, sempre bello pimpante.
1: Oh, ciao Nazareno.
2: Che dice che siamo... noi a selezionare queste canzoni che lo fanno ballare, non lo fanno stare fermo, dice.
1: No, vabbè, ma è giusto così.
2: Balla da solo perché
1: nel momento in cui chi si ferma è perduto.
2: Bravo.
1: Ci han detto che dice così,
2: Bravo. E allora con Sul bel Danubio blu, eccola qua, tutta per te, caro Nazareno. Vai.

Oggi 2 luglio festeggiamo il compleanno di Monica dei Rodigini. Tanti tanti auguri Monica da tutti noi, un abbraccione, buon compleanno, buona vita e buona buona musica sempre. Augurissimi Monica, buon compleanno e non c'è due senza te.

0: notte di sorriso è tutta da ballare. Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Io aspetto l'estate per le vacanze.
17: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
18: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
19: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
20: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

insieme l'ultimo segmento del nostro viaggio musicale, che ci porta, o meglio ci porterà, martedì prossimo 7 luglio in quella di Rosolina Mare in piazza San Giorgio per il grande spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra, insieme con Iris, Max ed Alex. Si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle e la presenza di Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercoli, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercoli. L'appuntamento per martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, con ingresso gratuito. Balliamoci Sopra.

ciaccia, più di così. L'Aligalli, ragazzi, insieme con Francesca Mazzucato, vai, bugiarda.

0: Cristina Lofaro con Beatrice, un Rigo e un Midley di Mambo. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, tutta la musica da ballo, ma sempre con il sorriso per restare più giovani che mai. Ci salutiamo con un twist insieme con Alida Ferrarese e una smartphone twist. Hai già preparato, Patrick, la tavolozza, i colori?
1: Sono pronto. Buongiorno, buonasera, signor Claudio.
0: Buon pomeriggio
1: e la chiudiamo là, insomma.
0: E la mettiamo lì. Vabbè. E poi c'è anche il cocktail di sera dopo.
1: Certo, ho preparato il bicchiere con il ghiaccio. È perfetto. Loro devono solo mettere la musica.
0: Bene. Il ghiaccio io, guarda, ce lo metto anche d'inverno. Figurati adesso. Bene, allora vi lascio in compagnia con Patrick a chiudere questa nostra giornata in diretta. Sino alle 20, noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre a partire dalle 14. Grazie a tutti per aver condiviso questo appuntamento radiofonico insieme. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi da Claudio Prosper. Buona serata domani.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Anche se gradualmente si stanno per esaurire i fenomeni di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì hanno interessato tutto il Veneto, dove sono stati registrati forti rovesci e temporali. La Protezione Civile del Veneto, informa il governatore Alberto Stefani, ha attivato 151 squadre di volontari per un totale di 604 operatori. Nel fine settimana tornerà l'AFA. Secondo il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal 2000 in poi l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media. Nel 2025 è registrata un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatico 1991-2020. Le piogge più frequenti al nord hanno comunque migliorato il quadro idrico dell'area con un aumento del 7% delle precipitazioni. A Venezia, sabato 18 luglio, tornerà la Festa del Redentore, che culminerà con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Dalle ore 23:30 6.000 fuochi d'artificio illumineranno e coloreranno la laguna. Anche quest'anno l'accesso potrà avvenire solo su prenotazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. È tutto.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
11: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
16: Sorriso!
17: Edizioni Mamma Music presentano il brano del...

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi dal vostro Patrick. Staremo in compagnia fino alle ore 20 questa sera, oggi giovedì 2 luglio e ormai siamo alle porte di luglio in questa piena estate. Direi che insomma il tempo in questi giorni ci ha fatto un po' sudare, però in questa giornata si sta anche bene. Un abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai. Intanto io vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in questa tre ore di diretta: il 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 04 23 73 6680 o 73 6681. Tutto questo perché? Per fare le vostre belle richieste con le vostre orchestre preferite, perché ricordo sempre che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. Quindi ragazzi, andiamo subito ad accontentare un'amica che mi ha scritto dalla provincia di Savona, precisamente da Celle Ligure. È l'amica Alba che mi ha scritto: ciao Patrick, che bello risentirti, mi fai per favore ascoltare Vorrei che fossi qui di Omar Codazzi? E allora se la dedica a lei e anche al marito Remo. Quindi un abbraccio forte a te Alba, un grazie per aver scritto questo bel messaggio e insomma, aspettando le vostre belle dediche richieste, ci ascoltiamo appunto Omar Codazzi per gli amici di Celle Ligure. Alba e il marito Remo, arriva Vorrei che fossi qui.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questo O Sole Mio cantato da Mauro Ferrara. Abbiamo accontentato l'amica Lina di Salzano, che ci ha telefonato allo 0423736680 e che ovviamente salutiamo. Ciao Lina, un abbraccio e un bacio, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Salutiamo adesso l'amica Gabriella di Villafranca che mi ha telefonato. Ciao Gabriella, un abbraccio grande anche a te. E allora per te e l'amica Barbara che mi ha mandato un messaggino che dice: ciao Patrick, sono Barbara della provincia di Lodi e vorrei ascoltare una canzone delle Mondini. Allora per Barbara e per te, cara Gabriella, arriva queste Le 11 ore sono già suonate. Un bel valzer con Le Mondine per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ritorniamo negli studi di Radio Sorriso. Oggi giovedì 2 luglio con Patrick fino alle ore 20 sarò qui per le vostre belle dediche e belle richieste, come ha fatto l'amico Beniamino di Conco, che mi ha mandato un bel messaggino. Dice: buonasera, sono Beniamino da Conco, potrei ascoltare un passo doble dell'amico Maurizio Medeo? Grazie mille e buon lavoro. Grazie a te Beniamino per la tua bella richiesta, e allora io te lo faccio ascoltare questo bel passo doble con Maurizio Medeo. Arriva Spagna per me. Ricordo i numeri 345 48 45 663 per il messaggino WhatsApp, oppure telefonatemi pure allo 04 23 73 6680 e ci facciamo anche due chiacchiere in compagnia.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45, si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max, animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

E ci siamo ascoltati anche la grande voce di Matteo Tarantino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questa bella canzone dal titolo Ti amo da impazzire. E questa canzone ci è stata richiesta dall'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, e grazie per l'affetto e la stima che sempre dimostri a noi di Radio Sorriso. Grazie Rita, un abbraccione grande grande grande grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha telefonato, l'amica Pierina di Longare in provincia di Vicenza. All'amica Pierina piace tanto questo bel valzer, questa Madonnina degli Alpini con l'orchestra di Marco e il Clan, e noi l'andiamo subito ad ascoltare. Pronti che partiamo a tempo di valzer, Marco e il Clan per voi, questa Madonnina degli Alpini, con Patrick che è sulla del Sorriso fino alle ore 20 oggi giovedì 2 luglio.

Questo era Davide Montali con questo bel medley a Città e Pulcinella, bella Napoli e Luna Rossa, questo bel mix bellissimo veramente, dedicato in particolar modo all'amica Maria Di Gallio che ce l'ha richiesto. Ciao Maria, un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Altopiano di Asiago che sono all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi giovedì 2 luglio, ormai abbiamo aperto le porte al mese di luglio, in compagnia di Patrick fino alle ore 20. Vi ricordo velocemente i 345-48-45663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04-23-736680 o 736681, come ha fatto l'amica Marina e l'amico Mauro di Paese, a cui vado a mandare un grande abbraccio, a loro e a tutta la bella compagnia di ballerini, di amici che sono sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi. E allora Marina e Mauro ci hanno richiesto una bella canzone di Francesca Mazzuccato e andiamo ad ascoltare questo Amore Bello, e poi accontenteremo anche l'amica Anna di Fossò che ci ha richiesto Ti Amo Davvero di Pietro Galassi. E allora ci ascoltiamo questo Amore Bello? Certo che ce l'ascoltiamo, per Marina e Mauro di Paese, Amore Bello come il vostro, ragazzi. E poi Anna, arriva la tua Ti Amo Davvero con Pietro Galassi. Intanto si balla e si ascolta la radio così.

0: ragazzi, che dire di questo spettacolo di canzone, uno dei più grandi successi dell'amico Pietro Galassi. Lo salutiamo anche. Ciao Pietro, un abbraccio da tutti noi di Radio Sorriso. E allora ragazzi, adesso io, prima di andare in pubblicità, volevo ricordarvi un grande appuntamento, che è quello di martedì 7 luglio. Si avvicina, mancano 5 giorni.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sono più furbi, sono più svegli.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 19:00.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Ester Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra assicura la Presidente del Consiglio. Confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il Presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Mondiale di calcio dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
15: Quando non sono a casa tutto bene.
16: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
17: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ci siamo ascoltati anche l'amico Omar Codazzi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questo sentimento d'amore che ce l'ha richiesto l'amica Ivana di Vedelago, che andiamo a salutare, che dice: ciao Patrick, sono Ivana, potrei ascoltare Sentimento d'amore di Omar Codazzi? Grazie mille, buona serata e un saluto a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie Ivana, un abbraccio grandissimo anche a te, grazie per essere sempre all'ascolto della radio più giovane che mai. Come all'ascolto è anche l'amico Manuel di Vicenza, che mi ha chiamato e sta terminando, diciamo, il suo trenino, perché lui è veramente un appassionato di modellismo di trenini. Quindi Manuel, finiscilo al più presto, che vogliamo vedere le tue belle foto di questo capolavoro. E Manuel ci ha richiesto una bella canzone di Annalisa Simeoni, che andiamo subito ad ascoltare, questa Oh Mama. Vi ricordo con Patrick fino alle 20 e poi vi parlerò del Balliamoci Sopra a Rosolina Mare. Intanto ascoltiamo Annalisa Simeoni per voi, Oh Mama.

che bello, bellissimo anche il suono del clarinetto con Ciro Facchin, questa bella polca dal titolo Irene. Un piede ce l'abbiamo sempre saldo anche nella tradizione della musica da ballo, con questa bella polca. È veramente una polca che ti fa venire voglia di ballare. E adesso, ragazzi, dicevo, vi ricordo un grande appuntamento che è tra 5 giorni praticamente. Martedì 7 luglio ritorna allo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra, dove a Rosolina Mare, quindi tutti pronti in piazza San Giorgio, a partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle insieme ad Iris, Max ed Alex. Quindi una grande serata da divertirsi, però ci saranno anche degli ospiti speciali e adesso ve li elenco uno a uno. Ci sarà Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Daniela Cavanna e Marco e Niagara. Con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance presenteranno la serata Alex e Giusy Mercuri. Vi ricordo nuovamente, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, ma soprattutto ricordatevi che l'ingresso è completamente gratuito. E a proposito di grandi ospiti che saranno presenti in questa grande serata, c'è anche Marco e Niagara, che andremo ad ascoltarci adesso con questa bella da morire. E poi accontenteremo un'amica carissima, l'amica Virginia di Vicenza, con Fai Rumore, Mattia Agostini. Intanto arriva Bella da Morire, Marco e Niagara, per voi.

anche la voce di Mattia Agostini con questa Fai Rumore, grande protagonista anche lui qui su Radio Sorriso per l'amica Virginia di Vicenza. Ciao Virginia, un abbraccione grandissimo. E andiamo a salutare, ci spostiamo un po' più in là, andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un abbraccio grandissimo anche a te. Ti dedico la prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Questo è Roby Bologna con Sono un Vagabondo. Per te Flora!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Sorriso!
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Io aspetto l'estate per le vacanze.
19: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
13: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
15: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

questa era la voce di Mauro Levrini con Io che faccio senza te. E adesso proseguiamo sempre con le belle canzoni. Vi ricordo anche i numeri per le ultime richieste in questo cocktail di sera con Patrick, oggi giovedì 2 luglio, ragazzi. E allora i numeri sono il 345 48 45 663 per i vostri messaggini via WhatsApp con le richieste, oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 736681. Ancora qualche richiesta da accontentare, però intanto andiamo ad ascoltarci questo Strano Amore con Ketty e l'Orchestra Piva. E allora pronti, questo bel ritmo allegro da ballare ma soprattutto da ascoltare, dove? Su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai, ragazzi.

Tempo di valzer, abbiamo ascoltato anche Magico con Serena Lofaro qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick, per altri 15 minuti sarò qui per accontentare le vostre belle dediche richieste. Andiamo a salutare anche l'amica Enrica di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Dice che si è collegata tardi perché aveva da fare. Comunque grazie Enrica per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E andiamo ad accontentare, anzi ad ascoltare questa bella canzone, questo bel mix di Begin eseguito in maniera veramente magistrale dal maestro Dante Torricelli. Ascoltiamolo bene perché è veramente un grande brano.

Hey, il nostro caro Chicco De Matteo è sempre pieno di doppi sensi, eh? Un abbraccio Chicco, ciao, e grazie a tutti veramente, perché siamo ormai arrivati al termine di queste 3 ore trascorse insieme. Per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento domani, sarò qui a tenervi compagnia dalle 17 alle 20, quindi vi aspetto sempre numerosi come oggi. Grande giornata, grandi amici che hanno telefonato, grandissime richieste, insomma sono state veramente 3 ore bellissime in vostra compagnia, come spero anche per quanto mi riguarda. Insomma, un abbraccio grande a tutti voi, grazie per aver fatto tutte le vostre belle dediche richieste, avete riempito la radio di solarità, avete fatto splendere il sole anche qui a Radio Sorriso con i vostri messaggini e le vostre belle telefonate. Io vi saluto, ringrazio l'amica Lara di Trieste, ciao Lara, un abbraccio, e ti accontento con l'ultima richiesta per oggi, che è questo bel valzer dal titolo Cecilia con Luca Orsoni. E allora io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, grazie a tutti, a domani dalle 17 alle 20 sarò qui, però ascoltate sempre Radio Sorriso, e mi raccomando, un abbraccio a tutti voi e buona serata, buon giovedì sera, ciao da Patrick.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo ormai lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono calate nelle ultime ore e rimarranno su valori tutto sommato accettabili, anche se nel nord Italia verso il weekend prevediamo un leggero rialzo, localmente toccheremo anche i 32-33 gradi, ma con umidità relativamente contenuta, quindi un caldo sicuramente un po' più sopportabile. Anche di notte si dovrebbe riuscire a dormire abbastanza bene, per adesso poco da segnalare, giornate soleggiate, anche il fine settimana estate piena. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Sorriso.
15: Momento di Zona Cinema.

Walter Losi con Poema, un bellissimo tango che apre la nostra puntata di questo giovedì sera con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per parlare di questo film, un film molto bello, molto romantico, molto sentito, che si ambienta tra Stati Uniti e Italia, principalmente Verona, teatro della tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Infatti il film si chiama Letters to Juliet, film romantico del 2010, racconta questa storia d'amore, ma anche questa storia di ricerca personale. Al centro della trama c'è il muro di Giulietta, dove tutte quante le persone lasciano delle lettere d'amore con i loro patemi d'animo. Queste lettere diventano un punto di partenza per un viaggio emotivo, ed è un film che unisce il romanticismo, paesaggi suggestivi chiaramente nella nostra bellissima Italia, perché vanno fino in Toscana, il tema del destino, no? Quella persona che è destinata a te, tu la ritroverai sempre. È una storia che parla anche di seconde possibilità, e quindi in questa puntata andremo a capire come è stato realizzato il film, dalla sceneggiatura, la regia, le ambientazioni, il cast, insomma un sacco di cose. Prima però Giuliano e i Baroni con una canzone.

Niccolò Quercia con Alla Ruggero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Letters to Juliet, la cui sceneggiatura è ispirata a un libro, il libro di Liz and Syl Friedman, adattato poi al cinema, chiaramente, perché è da un libro alla versione cinematografica, ne passa un po'. Gli autori hanno costruito una storia che alterna un po' il presente e il passato, e nel racconto si intrecciano due storie d'amore che sono diverse tra loro ma sono molto collegate. Il film punta sulle emozioni, punta sui paesaggi, punta sull'elemento romantico, sui sentimenti anche, no, dei personaggi, e la struttura narrativa è lineare, è molto semplice, pensata per essere seguita facilmente dallo spettatore, per farsi emozionare facilmente. L'obiettivo è quello proprio di raccontare una storia bella, una storia romantica in un contesto particolare. La regia è stata affidata a Gary Winwick e dà al film un tono leggero, un tono bello, luminoso. Sulla scelta del cast, su altri aspetti ci torno fra pochissimo. Prima però Marco il Clan con Ti voglio bene.

Che bella rumba questa, Bolero d'ombra. Stiamo parlando di questo film, abbiamo detto la sceneggiatura si ispira ad un libro, però chiaramente è pensata per il film, un film bello, un film romantico. La regia dà al film un tono leggero e luminoso, le ambientazioni italiane vengono valorizzate, le immagini sono molto belle, molto suggestive, d'altronde siamo un paese bellissimo. Amanda Seyfried interpreta la protagonista, mentre Sophie è questa giovane donna curiosa, sensibile, che mette in moto tutta questa storia, è Vanessa Redgrave insieme a Franco Nero. Franco Nero interpreta invece la coppia, no, del passato insieme a Vanessa Redgrave, e quindi i due si ritrovano in due momenti diversi, il momento della giovinezza e il momento dell'età più matura, ma sempre innamorati, c'è grande intensità, e quindi è un racconto tra passato e presente che si mescola. Christopher Reagan invece interpreta Charlie, che poi accompagna Sophie in questo viaggio. All'inizio, sapete, c'è un po' di battibecco, ma chi disprezza compra, dice il detto. Infatti alla fine lei si rende conto di essere innamorata follemente di Charlie. Il cast sicuramente è un cast con attori molto conosciuti e rende la storia credibile, coinvolgente, quindi fa il suo. Siamo arrivati alla fine di questo racconto, la prossima puntata parleremo anche della colonna sonora, del successo in successo, abbiamo ancora alcuni aspetti da indagare, quindi io vi aspetto sabato sera a partire dalle ore 20:30. Intanto vi auguro una buona serata, ciao.

perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E se poi andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: deciso? L'estate è più giovane che mai!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. State organizzando una festa.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'esame della legge elettorale in aula slitta al 14 luglio. Intanto, per lunedì prossimo, è stato organizzato un presidio per inserire in legge il voto dei fuorisede. Riccardo Maggi di Più Europa.
3: La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e stanno pensando di rinviare l'inizio dei voti in aula. Per questo noi chiediamo che il testo torni in commissione, proprio per esaminare quegli emendamenti, come quello sul voto fuori sede, che sono stati stralciati, ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuori sede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Domani scadrà il taglio delle accise disposto dal governo che, in base all'ultimo decreto del 5 giugno, vale 5 centesimi di euro sia per il gasolio che per la benzina. Lo ricorda il Codacons. Se non verrà rinnovato il taglio, un pieno costerà in media 3 euro in più. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.